Quando eu andava a mare, quando cogliendo so con arresto, ora voglio contare una cosa che passò qui, non voglio dare nomi perché no. Una che la sentenza se non sta e altra può avere la famiglia, non caro che si molesta, non deve essere un ciste, non sì. È netto per...